sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio, tu non parli mai.